Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato.

le sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso.

0: musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
1: Chiudi gli occhi e vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti i Frutti.
0: Mondo Radio Tutti i Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti i Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Me dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su tre diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum. Ministro degli Esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dall'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassime con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
2: Musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Da ora in onda, Buongiorno Salento.

Buongiorno Salento, eccoci qui in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Un saluto da Davide Ruberto. Oggi è mercoledì 8 luglio, sono le 7:04 minuti e siamo qui pronti, puntuali, per raccontarvi tutto quello che accade sul nostro territorio salentino e pugliese. L'avremo l'informazione per la prima ora, un'ora dedicata appunto alle notizie che riguardano il nostro territorio, poi le curiosità dell'almanacco dalle 8 e alle 9:30 la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo c'è tanta buona musica e grandi successi del passato e del presente che si intrecciano, si alternano, e poi anche le vostre richieste. 380 20 20 029 il numero per i vostri sms, messaggi WhatsApp, se vi va di richiedere un brano. E allora il primo di oggi lo abbiamo scelto per omaggiare una grande artista femminile che state ascoltando con il suo brano probabilmente più rappresentativo, quello di punta. Si intitola One of Us e lei è Joan Osborne, che oggi compie 64 anni. Abbiamo deciso di partire proprio così con uno dei suoi più grandi successi.

0: pubblicità.
1: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
4: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
3: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
4: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
3: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
6: home. Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
7: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
7: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

importanti di giornata, un tentato omicidio si è registrato nel carcere di Bari con bersaglio un detenuto salentino, Mirko Gennaro, 32enne di Casarano. In due sono finiti a processo a seguito di un decreto di giudizio immediato. Saverio Francesco Scarano, 46enne, attualmente detenuto nel carcere di Lecce, e Michele Vincenzo Guglielmi, 23enne di Bari, recluso a Prato. I due avrebbero tentato di uccidere il salentino nell'ottobre del 2024 per impiccamento, in particolare essendo detenuti insieme a Gennaro all'interno del carcere, l'avrebbero minacciato, poi percosso e quindi tentato appunto di ucciderlo posizionandolo sopra uno sgabello, annodando attorno al collo una corda. Gennaro riuscì a liberarsi e adesso c'è il processo che si è aperto per i due. Il solo sovrano è imputato per omicidio. Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio lungo la provinciale che collega Specchia a Miggiano, per caso ancora da accertare. Un violento impatto ha coinvolto uno scooter e un'auto, una Lancia Y, ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un 33enne di Miggiano, con la macchina dei soccorsi che si è attivata immediatamente, ha trasportato il 33enne al Vito Fazzi in codice rosso, al volante della Y una donna che viaggiava insieme a due minori, e sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia locale, e adesso si indaga per stabilire dinamica e responsabilità. Una 55enne leccese si è recata nella sua casa al mare a Porto Cesareo quando si è imbattuta in un ordigno rudimentale composto da quattro candelotti contenente polvere nera per circa 3 kg e ha contattato i carabinieri. L'ordigno era nascosto proprio nella sua casa di villeggiatura. Attorno a questo episodio ruotano adesso le indagini degli investigatori nel tentativo di dare un'identità che ha introdotto l'esplosivo all'interno dell'immobile e ovviamente all'uso che intendesse farne.

Vita, Lucio Dalla, Gianni Morandi, qui su Mondo Radio. Torniamo adesso alle notizie. Ripartiamo dalle truffe agli anziani arrestati dai carabinieri, due campani con un bottino di 10.000 euro dopo l'intervento dei giorni scorsi a Cannole, dove i militari avevano arrestato due uomini sulla Lecce Brindisi mentre fuggivano con il denaro sottratto a un 89enne. L'arma mette a segno un nuovo risultato operativo, ovvero 4 arresti in flagranza nel giro di pochi giorni. L'ultimo episodio a Cutrofiano, con i carabinieri che hanno arrestato due uomini campani di 20 e 53 anni ritenuti responsabili di truffa aggravata ai danni di una donna di 80 anni. Il modus operandi è risultato lo stesso dei precedenti episodi, ovvero una chiamata di un sedicente nipote, il racconto di una difficoltà economica e la richiesta di denaro. Una volta presentatosi a casa, uno dei due uomini ha trafugato oltre 10.000 euro in contanti e gioielli. La segnalazione ai carabinieri è scattata subito e i militari sono riusciti ad intercettare l'auto utilizzata per la fuga e a rinvenire l'intera somma subito restituita all'anziana. Veniamo invece agli scippi. Due giovani sono indagati per un episodio consumato ai danni di un'anziana a Lecce, nei pressi di Porta San Biagio, lo scorso 5 luglio. Gli agenti della squadra mobile hanno sequestrato diverso materiale ritenuto utile ai fini delle indagini a carico di un 23enne e un 22enne, entrambi leccesi. La vittima venne sorpresa e strattonata da un giovane, rovinando al suolo durante l'aggressione. Il tempestivo intervento di un passante ha impedito che il reato venisse portato a compimento. Grazie alle operazioni della polizia adesso si è riusciti a risalire i due presunti responsabili. Frode per oltre 200.000 euro con bonus edilizi. Si chiude con un patteggiamento e il rinvio a giudizio di 6 imputati. L'udienza preliminare al banco siederanno appunto 6 soggetti. Secondo la ricostruzione dell'accusa, sarebbero stati inviati all'Agenzia delle Entrate 2 modelli di dichiarazione attestanti crediti d'imposta fittizi per un totale di 250.000 euro, crediti che sarebbero derivati da richieste di accesso al bonus ristrutturazione e bonus facciate per lavori mai effettuati su immobili situati tra Copertino e Porto Cesareo.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.

0: raccogli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
1: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado, in Corso Venezia.
2: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri costiere della provincia di Lecce a cura di Francesco Fersini.
5: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni, un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
6: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
2: Ancora buongiorno Salento, in diretta su Mondo Radio 7:31. Ripartiamo con le notizie di cronaca. Col fine settimana di attività e massima allerta lungo i litorali salentini, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Gallipoli, l'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026 ha visto un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi per garantire la sicurezza. Le operazioni si sono concentrate in particolare sabato, a partire dal salvataggio di una barca a vela rimasta in avaria 10 miglia da Santa Maria di Leuca, i cui occupanti sono stati scortati in porto in sicurezza. Intervento simile per tre persone a bordo di un gommone a remi in difficoltà a Novaglie, momenti di apprensione anche a Torre dell'Orso, dove un bagnante è rimasto bloccato e stato recuperato grazie all'intervento delle moto d'acqua. La notizia drammatica arriva invece da Otranto, dove un 54enne è stato colto da un malore fatale subito dopo essere entrato in acqua per cercare di portare in salvo i propri figli. Sul fronte del contrasto invece ai reati commerciali e tutela della salute, a Gallipoli un controllo ha portato alla denuncia di due venditori ambulanti.

4 anni di reclusione la condanna inflitta a Elia Nuzzo, 23enne, Vincent Marco Riedel, di 25, ritenuti responsabili della rapina messa a segno nel novembre del 2021 a Lecce, i danni della Jolly Pizzeria Kebab. Secondo la ricostruzione, un gruppo di giovani, dopo essersi sottratto al pagamento di 4 kebab e bibite, sarebbe salito a bordo di uno scooter minacciando il titolare e anche due clienti presenti sul posto. Dalla lite si è passati ai fatti con i due malcapitati, che sarebbero stati colpiti con spray urticante, uno anche con un pugno, riportando lesioni al volto. A fornire un quadro completo della vicenda, le telecamere di videosorveglianza che ripresero la scena e che consentirono di individuare i due responsabili. È stato delineato il quadro per il rinnovo del Consiglio provinciale di Palazzo dei Celestini del prossimo 27 luglio, quando il presidente in carica Fabio Tarantino conoscerà la composizione dei 16 seggi che saranno assegnati al termine della tornata elettorale, nella quale saranno chiamati a esprimere la loro preferenza solo i sindaci e i consiglieri comunali del territorio. Rispetto alle previsioni, la compagine del centro-sinistra ha deciso di schierare ben due liste di rappresentanza di quella che viene definita una coalizione ampia, con un progetto condiviso. La coalizione civica ha presentato le liste Salento Bene Comune Insieme per il Salento. Di contro, la compattezza rivendicata negli ambienti del centrodestra, che non sono riusciti a conquistare la presidenza con Poli Bortone, porta in dote una sola lista, ovvero Centrodestra per il Salento, composta da 7 rappresentanti di Fratelli d'Italia, altrettanti della Lega e 2 in quota Forza Italia.

molestato la figlia quando non aveva neppure 10 anni, utilizzando anche un accendino e un bastone. La moglie non avrebbe fatto nulla per ostacolarlo, in alcune occasioni l'avrebbe persino incoraggiato. Questi gli abusi sessuali che sarebbero avvenuti in un'abitazione di Lecce fino al 2017, accertati da un'inchiesta condotta dal sostituto procuratore negli ultimi anni con gli agenti della squadra mobile, sfociata in un processo terminato con la condanna a 17 anni al padre di 66 anni e a 11 anni e 6 mesi di reclusione alla madre 51enne della vittima. Le molestie sarebbero venute a galla dopo l'apertura di un primo procedimento per maltrattamenti, nell'ambito del quale la piccola fu allontanata da casa e trasferita in un ambiente sicuro. Paura ieri mattina a Santa Maria al Bagno, dove una donna ha accusato un malore in acqua ed è stata soccorsa per un principio di annegamento. È accaduto nella spiaggetta della Marina Neretina, davanti agli occhi di altri bagnanti che, notando la 53enne in difficoltà, sono intervenuti. Un bagnino ha prestato i primi soccorsi in attesa degli operatori del 118, che sono giunti con un'ambulanza trasportando la bagnante in codice rosso all'ospedale di Gallipoli. La donna è stata poi ricoverata in prognosi riservato, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Veniamo invece al recupero di un bene rubato che restituisce alla comunità uno strumento di lavoro essenziale. Parliamo di una bici elettrica che era stata rubata ad un fisioterapista leccese del valore di circa 1.600 euro, recuperata dai carabinieri della stazione di Lecce e restituita appunto al legittimo proprietario. Le attività investigative avviate dai militari dell'arma hanno consentito di ricostruire la vicenda, individuare il presunto autore del furto e recuperare la bici. Al termine degli accertamenti, la posizione di un 49enne è stata portata all'attenzione della procura. Accontentiamo una richiesta musicale, salutiamo Antonio e chi si trova con lui in questo momento con un brano del Giardino dei Semplici. Questa è Mondo Radio Tutti Frutti, tra poco altre notizie.

0: Pubblicità.
1: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
3: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni.
5: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
6: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
8: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
9: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
10: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
9: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
11: Mondo Radio Tutti Frutti.
12: Ancora in diretta
0: nel Buongiorno Salento di Mondoradio. Ritorniamo alle notizie, ripartiamo dal Consiglio regionale della Puglia che ha approvato all'unanimità la mozione sulla crisi umanitaria nella striscia di Gaza presentata dal presidente del Consiglio regionale Tony Mattarelli, con l'obiettivo di sollecitare un intervento concreto del governo italiano e delle istituzioni internazionali a tutela della popolazione civile. Nel documento si evidenzia come, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore nell'ottobre dello scorso anno, la situazione umanitaria nella striscia di Gaza continui ad essere estremamente critica. Il testo ricorda anche l'impegno della regione a sostegno della candidatura dei bambini di Gaza al premio Nobel per la pace. Nell'ambito di questa iniziativa il Consiglio ha esposto sulla propria sede un banner con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sulle sofferenze della popolazione civile, promuovere la tutela dell'infanzia e diffondere i valori della pace, del dialogo e della solidarietà. Un nuovo punto di rifornimento idrico è stato scelto per i vigili del fuoco ed è attivo dallo scorso 26 giugno a Lecce, in via esterna Vecchia Frigole, postazione che servirà a velocizzare il caricamento delle autobotti impegnate nello spegnimento degli incendi, con particolare attenzione agli interventi lungo il litorale leccese, una delle aree più esposte durante la stagione estiva. Il punto individuato si trova presso un'infrastruttura di acquedotto pugliese ed è stato scelto dopo un sopralluogo congiunto tra i tecnici di acquedotto pugliese e il comando provinciale dei vigili del fuoco, con la collaborazione del comune di Lecce. Prosegue invece a Gallipoli la mobilitazione contro la realizzazione di un'infrastruttura per le telecomunicazioni ferroviarie in prossimità del centro abitato. Adesso si chiedono interventi di vigilanza alle autorità governative e territoriali. Dopo la vicenda sollevata negli ultimi giorni, l'attenzione si è ampliata anche in seguito alla presa di posizione e alle tre diffide inviate dal sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano, nei confronti delle ferrovie invitate a sospendere almeno temporaneamente i lavori in attesa del perfezionamento della documentazione mancante del parere di ARPA Puglia.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Lo sport in ultima pagina, il ritiro precampionato del Lecce scatterà tra una settimana esatta in Austria e si avranno più indicazioni per mister Di Francesco nella località austriaca. La squadra giallorossa preparerà il prossimo campionato di Serie A, il quinto di fila, e probabilmente con delle incognite importanti, una su tutta quella di Thiago Gabriel, con il Lecce che ha deciso di fare il prezzo. Si parte da 20 milioni di euro per centrale difensivo lusitano, finito nel mirino del Benfica, accostato anche al Milan. Finora 39 presenze, 2 gol, di fatto nel campionato scorso è stato sempre titolare, ma il club salentino non vuole svendere. Intanto notizie anche dalla primavera, che si ritroverà in sede dal prossimo 12 luglio. Dal giorno successivo i giallorossi sosterranno le visite mediche e il 17 il gruppo partirà alla volta di Cotronei in provincia di Crotone, sede del ritiro, fino al rientro in programma sabato 1 agosto. Chiudiamo con lo sport, lo spazio dedicato all'informazione. Tra un attimo le curiosità con tutto l'almanacco di giornata e ora altra richiesta musicale.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione di Stato iraniana, sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
1: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
2: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
1: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con gruppi di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità dell'arrestato.
2: In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana ed entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, i bollini arancioni aumenteranno infatti da solo uno di oggi ai 10 di domani.
1: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
4: Pubblicità.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
7: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
8: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
9: Agribeach Eden Salento a Pescoluse e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
10: Il 12 luglio arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenota 340 77 97 621.
11: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescoluse, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
12: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
13: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
14: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
15: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.

Harry, eccoci qui, ancora buongiorno, Salento, 8:13, tempo di scoprire le curiosità di giornata a partire dal sole e dalla luna. Il sole è sorto questa mattina alle 5:24, tramonta alle 20:20. La luna invece sorge a mezzanotte e 6 minuti e tramonta alle 13:54 di domani. La fase lunare è ultimo quarto, visibile al 49%. Andiamo a vedere oggi chi ricorda la chiesa: Santi Edgardo, Aquila e Priscilla. Il nome Edgardo deriva dal prefisso nobiliare Ed, ricco, unito a Gar, lancia. Mentre se sei nato oggi, i nati l'8 luglio sono pragmatici all'estremo e perciò si preoccupano più dei risultati che delle teorie. Quando danno vita a qualcosa, che sia una famiglia, una società, una fondazione, non si limitano a crearla ma si impegnano al massimo perché questa continui a funzionare al meglio. Oggi 8 luglio si celebra la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, mentre la citazione è quella di Seneca, che è stato un filosofo, drammaturgo e politico romano, che ha detto: chi è impreparato teme anche le piccolezze.

con Si viene e si va voglio parlarti del nostro modo di vendere, in cui non troverai urla o offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto e chiarezza, risposte semplici, occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone infatti ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi perché sanno che quello che diciamo è proprio quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Di vinile adesso, siamo negli anni 80, 1983, l'anno esatto in cui fu pubblicato Maniac del cantante statunitense Michael Sembello, interpretato appunto da lui ma composto da Dennis Makoski. L'assolo di chitarra venne suonato poi dallo stesso Sembello. L'idea del brano venne dal film horror Maniac dell'80 e faceva riferimento a un assassino spietato e psicopatico. In questo caso però il fulcro di questo pezzo parla della danza, quindi si è maniaci della danza, è proprio quello il significato. Parla di una donna ossessionata dal ballo, ballo che diventa una metafora per esprimere le lotte interiori, una passione sfrenata e la continua ricerca della perfezione.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
7: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
8: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
9: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
10: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione.

0: Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Segui.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
3: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri costiere della provincia di Lecce a cura di Francesco Fersini.

tempo di oroscopo, ma segnate questi appuntamenti perché domani appuntamento imperdibile, giovedì 9 luglio a Torre Vado presso l'area servizi ci sarà la pizzica con i briganti di Terra d'Otranto, mentre 10, 11 e 12 luglio appuntamento con Sant'Antonio a Montesardo, ma 3 giorni anche qui imperdibile. E allora attenzione, perché andiamo a scoprire segno per segno cosa ci dicono i pianeti, partendo chiaramente con l'Ariete. Forma fisica da migliorare, umore altalenante vi rendono questa giornata un po' cupa, dovete ritrovare fiducia in voi stessi. Toro, grandi opportunità in tutti i settori secondo le stelle, tenete gli occhi ben aperti e non lasciatevi scappare alcuna occasione, tutti vi daranno coraggio ed entusiasmo. Gemelli, finalmente vi renderete conto di quanto siete fortunati e quanto sia bella, unita e forte la vostra famiglia. Farete progetti insieme e all'orizzonte l'idea di un viaggio. Cancro, se la compagnia di amici non è quella giusta, cambiatela. Non dovete sforzarvi andando contro quelli che sono i vostri interessi.

Leone, sul posto di lavoro vi sarà richiesta una maggiore flessibilità, un piccolo cambiamento di abitudini che voi stessi sapete non essere troppo utili alla vostra produttività. Vergine, interiormente vi sentite agitati, provate emozioni difficilmente gestibili che vi portano a respingere ciò che vi circonda. Fate attenzione però a non calcare troppo la mano. Bilancia, grazie alla posizione di Venere, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani, ma affinché avvenga occorre che vi rendiate disponibili, aperti al dialogo. Scorpione, oggi vi sentite molto sensibili alle ingiustizie, fate bene esprimere il vostro parere, ma evitate di apparire troppo polemici. Sagittario, in questa giornata sarete in forma grazie alle congiunzioni astrali. Avrete energia da vendere, idee originali, molti faranno a gara per starvi vicino. Capricorno, le passioni tornano concrete, le sentite, le percepite nel vostro interesse sfruttarle appieno. Buone notizie anche dal fronte sociale. Acquario, vengono meno un po' di energia a causa della posizione di Marte. Le poche che avete le sprecate in scenate di gelosia al partner. Cercate di rilassarvi e di fare chiarezza. Pesci, per voi questa è la giornata ideale per occuparvi di questioni legate alle finanze. L'argomento non vi entusiasma, ma dovrebbe, in quanto con i giusti consigli riuscirete ad allocare i vostri risparmi in maniera soddisfacente.

E così andiamo indietro negli anni, perché arriva l'accadde oggi e quindi scopriamo un po' di avvenimenti dell'8 luglio nel 52 avanti Cristo. Assediata la zona rifugio della tribù celtica dei Galli Parisi e danno vita all'insediamento che diventerà poi la città di Parigi. 1497, Vasco da Gama salpa da Lisbona per raggiungere l'India. 1889, arriva nell'edicolo il primo numero del Wall Street Journal. 1904, varata la legge del ministro Vittorio Emanuele Orlando che estende l'età della scuola dell'obbligo ai 12 anni d'età. 1978, dopo un travagliato iter, Sandro Pertini viene eletto presidente della Repubblica. Nell'82 la doppietta di Paolo Rossi contro la Polonia permette alla nazionale di calcio italiana di accedere alla finale dei mondiali. Ormai siamo nel 2007 quando nella finale del torneo di Wimbledon lo svizzero Roger Federer batte Nadal e si aggiudica il titolo per il quinto anno di fila. Tra i nati oggi ritroviamo nel 1930 il cantante Jerry Vale, nel 32 un'altra cantante, Franca Raimondi, 34 l'attore Marty Feldman, nel 51 l'attrice Angelica Houston, 55 la cantante Donatella Rettore, 58 l'attore Kevin Bacon, 62 la cantante Joan Osborne, 63 l'attore comico Massimiliano Cavallari del duo I Fichi d'India, nel 70 il cantautore Beck, 77 Cristian Abbiati, ex portiere della nazionale, e nell'85 l'atleta, ex atleta Emanuele Abate, primatista nei 110 metri a ostacoli. Abbiamo detto Rettore tra gli altri, oggi compie 71 anni. I nostri migliori auguri.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico al momento lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e dell'A16 Napoli-Canosa. Lavori in corso con riduzione di carreggiata sulla statale 16 Adriatica tra la stazione di Surbo e la rotatoria di Lecce. Il cantiere, lo ricordiamo, sarà attivo fino al 18 luglio. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Sempre a Lecce ricordiamo la chiusura di via Costantino Dimitri all'altezza di via Giuseppe De Dominicis per lavori dalle 7 alle 16 fino al prossimo 17 luglio. E fino al 25 luglio resta chiusa invece via San Cesario per lavori anche qui tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
5: Dove vado? Vado alla macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
10: Mondo Radio Tutti i Frutti.
11: Finalmente è arrivata la bella stagione. Che tu sia al mare, in montagna o a guardare le stelle con la tua persona speciale, portaci con te. Ti faremo compagnia con un pieno di musica, i nostri sorrisi e la nostra allegria. Accendi la radio. Enjoy your summer.

Vento debole variabile, cielo sereno poco nuvoloso. Picchi nell'entroterra, parliamo di temperature sino a 34 gradi, più umido sulle coste. C'è anche un basso rischio di qualche goccia locale, ma fugace. Il proverbio di giornata fa: chi troppo vuole nulla stringe. È un grande classico, è così. Ci salutiamo per il momento, vi ricordo l'appuntamento alle 9.30 con la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo tanta buona musica.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una nuova ripresa delle ostilità è stata registrata in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. A fronte di questi continui raid incrociati, il ministero degli esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Attacchi che secondo la testata Axios sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno.
1: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e la prospettiva della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
2: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali.
1: 7 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla Polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'indagine della Procura Distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.
2: Torna il forte caldo in Italia con la terza ondata dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sull'ondate di calore del Ministero della Salute. Oggi soltanto uno, ma domani saranno già 10.
1: Lo sport: sarà la Svizzera l'avversaria dell'Argentina ai quarti di finale dei mondiali americani. Gli elvetici hanno eliminato la Colombia dopo il 5-4 dei calci di rigore, regalandosi un turno che non assaporavano da 72 anni. La sfidante ai quarti sarà dunque la squadra di Messi, capace di ribaltare l'Egitto 3-2 dopo che a 10 minuti dalla fine del match era sotto di 2 gol.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
3: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
4: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.

Samurai J, Vito Salamanca con Flamenco Paranoia, questo è Mondo Radio, siamo in diretta, tra un quarto d'ora tempo di rassegna stampa, ma adesso un consiglio per chi sta cercando l'auto giusta: può trovarla da Circhetta Automotive. Vi aspetta un parco auto ricco, ricchissimo di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo, ma non solo. Da Circhetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E solo per questi giorni speciale promozione sulla nuova Fiat Panda da 14.950 euro, una grandissima occasione valida ancora per qualche giorno e può essere vostra con possibilità di finanziamento e rottamazione. Scopritela subito da Circhetta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: buono.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
3: Saremo io e te.
4: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
5: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 08 33 54 45 82.
4: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
6: vita. Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
10: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado, in Corso Venezia.
11: Mondo Radio, tutti

0: Mondo Radio Informazione.
1: Ancora buongiorno a tutti da Davide Roberto e dalla redazione di Mondo Radio. Siamo in diretta, l'appuntamento con la rassegna stampa nazionale e locale. Oggi mercoledì 8 luglio, sono le 9:32, apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola. In apertura Donald Trump che scuote il vertice della NATO sul Corriere della Sera, si dice deluso dagli alleati. Il presidente USA critica Berlino, Londra e Parigi, si sono sfilati. Nel frattempo la premier sul tycoon, rapporti cordiali ha detto. Spazio quindi alla morte dell'attentatrice di Monaco uccisa a Kiev, in prima pagina anche l'arresto di due ex 007. Poi i mondiali del 2026 con la vittoria dell'Argentina contro l'Egitto per 3-2. Sulla Repubblica in primo piano le parole di Trump su Meloni, ha sbagliato. Durante il vertice NATO ad Ankara il presidente degli Stati Uniti attacca: mi piace ma non ci aiuta, sono deluso dalla NATO. Poi annuncia lanciati potenti attacchi all'Iran. Spazio quindi all'arresto dei due ex 007 a Roma per spionaggio per la Russia. In prima pagina anche la vittoria dell'Argentina con l'Egitto. E sulla Stampa il titolo è Le Pen, corro per l'Eliseo, condannata a 3 anni e potrà ricandidarsi. Ricorrerò contro il braccialetto elettronico. Spazio anche qui agli ex 007 arrestati, mentre in Ucraina è stata uccisa l'attentatrice di Monaco. Sul Messaggero il titolo NATO e Trump contro tutti, poi le parole su Meloni: mi piace, una brava persona, ma in Iran non c'è stata per noi. Poi minaccia, potrei togliere i soldati dall'Europa. Spazio anche all'intervista al presidente del PPE, insulti inaccettabili all'Unione Europea, serve una difesa comune. Sui quotidiani sportivi naturalmente la prima pagina è dedicata all'Argentina e a Messi. La Gazzetta dello Sport apre con Estasi Messi, dedicando la copertina

0: mattina alla rimonta dell'Argentina alla prestazione del numero 10, decisivo nel finale dopo un rigore fallito. Spazio anche a Wimbledon alla semifinale di Sinner contro Djokovic, mentre Cobolli continua il suo percorso e sfida l'inglese Ferri. In evidenza anche il mercato del Milan, vicino alla chiusura per un rinforzo in difesa. Sui quotidiani pugliesi, la Gazzetta del Mezzogiorno in particolare, si parla dell'inchiesta sul Bari, il calcio, i De Laurentiis indagati e perquisiti per bancarotta. La procura dice devono fallire, la società invece si difende, non c'è niente di illecito. Sul Nuovo Quotidiano di Puglia il titolo è rottamazione ok della regione, il consorzio via 10 anni di cartelle, voto bipartisan su 30 milioni dei fondi per la xylella, serve però l'assenso del governo. Anche qui si parla di plusvalenze e debiti con il Bari nei guai, per il PM fallimento, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, leggiamo dall'articolo di Piero Di Cristofaro. Bancarotta, quindi perquisizioni nelle sedi del club biancorosso e del Napoli, l'accusa è quella di perdite di 30 milioni di euro in 5 anni. Passiamo invece ai consorzi di bonifica, l'approfondimento è a firma Vincenzo Damiani, è arrivato il sì alla rottamazione delle cartelle esattoriali, all'unanimità il Consiglio ha approvato la mozione per i 30 milioni di euro, ma adesso bisognerà convincere il governo nazionale. Passiamo invece a Lecce, il parco della Movida, il Galateo, gestori cercasi, ma il comune chiarisce che è necessario un bando. L'articolo è di Matteo Bottazzo, leggiamo dopo le polemiche su degrado e caos durante le ore notturne all'interno dell'area verde nel cuore della città, l'assessore Martini apre alla proposta del Corten che ha chiesto di prendere in gestione il parco, ma fissa i paletti dell'evidenza pubblica per la scelta. Veniamo a Viale De Pietro, primo test, via Piave in controsenso e a Rondò traffico in tilt. L'avvio del cantiere dei viali storici del PNRR cambia la circolazione cittadina. Ieri rallentamenti e disagi per le novità. Veniamo invece alle provinciali, De Caro spinge, il campo largo si sdoppia, il test, ci saranno due liste di sinistra contro una di destra. Depositate ieri le candidature per il rinnovo del Consiglio del 27 luglio, il centrodestra si presenta con un unico elenco a 16, i progressisti scendono in campo invece con 24 nomi in totale e due liste, Salento Bene Comune e Insieme per il Salento, leggiamo dall'articolo di Paola Colaci. E ora la cronaca, esplosiva in una villa al mare a Porto Cesareo, si indaga, nuovo allarme per il ritrovamento di 4 grossi petardi in casa di un insegnante leccese e il terzo caso nelle ultime settimane. Ferito da un colpo di pistola, il 46enne viene dimesso dall'ospedale, rimane il giallo sul caso avvenuto a Lizzanello, proseguono le indagini di polizia sul ferimento avvenuto davanti casa della vittima. Previsto un nuovo interrogatorio degli investigatori, al vaglio tutte le ipotesi, anche quelle dei rapporti personali. Abusi sulla figlia, genitori condannati, 17 anni al padre, 11 anni alla madre complice. Queste le accuse per i due genitori di Lecce, condannati nelle scorse ore con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce. Baia Verde, arriva un piano da 50.000 euro con docce, passerelle e accessibilità. Il comune punta a rendere il litorale pubblico più fruibile anche alle persone con mobilità ridotta. Veniamo invece allo sport, il calcio, Thiago Gabriel, Lecce fa il prezzo, scrive Tonio De Giorgi, il centrale difensivo lusitano è finito nel mirino di Benfica e Milan, si parte da 20-25 milioni di euro. Finora 39 presenze e 2 gol, di fatto nel campionato scorso è stato sempre titolare, ma il club salentino non vuole svenderlo. Intanto ultimi giorni di vacanza per i calciatori, dalla prossima settimana parte il raduno e dal 12 luglio parte anche il raduno per la primavera, che poi partirà il 17 alla volta di Cotronei in provincia di Crotone, dove rimarrà sino al 1° agosto. Veniamo invece alla Serie C, Monopoli, ecco Olivieri. Casarano invece saluta D'Alena, l'Altamura cerca un difensore esperto, il Barletto invece ha completato l'attacco. Mentre per i ripescaggi del calcio regionale, Ugento e Squinzano, il termine ultimo è il 23 luglio, sono interessati i due club salentini per il torneo di eccellenza, l'Erchi invece per la promozione. Nuovo look per Castellana, Orispa, Galatone e Taviano. Parliamo di volley di A3 maschile, saranno 4 le portacolori della Puglia nel prossimo campionato di A3. Motta è il secondo a posto della Green Volley Galatone, Casaro invece il quinto tassello per la BCC. E chiudiamo con questa notizia di sport. Va in archivio l'appuntamento dedicato all'informazione. Noi torneremo alle 12.30. Tra poco invece c'è Giustina a tenervi compagnia con la diretta dello spazio aperto del Buongiorno Salento. Grazie ancora per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. Per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
5: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
4: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
5: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
4: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
5: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
6: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
7: E allora vieni via con me. Prendere, ti porto alle Seychelles.
6: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
7: E allora vieni.
8: Il profumo del mare, il sole del Salento e il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
9: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice. È Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
8: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
9: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
10: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
11: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
12: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
0: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Hai sentito bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro ti paga così tanto. Mettili alla prova. Vai in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiama o scrivi al 328 570 41 90. Segui le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornato.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mario Adinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, club fondato da Adinolfi, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Secondo la Procura di Roma, Adinolfi avrebbe messo in piedi un sistema che ha prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 400 mila euro frutto di evasione fiscale.
1: Medio Oriente, un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a rimanere al sicuro. Intanto nelle scorse ore i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
2: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
1: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari e hanno consentito l'acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
2: Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei, risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti c'è proprio il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaini.
1: Il tennis, Jannik Sinner è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Grazie alla semifinale a Wimbledon l'azzurro ha raggiunto quota 6.750 punti ed è certo di giocare il torneo dei maestri in programma dal 15 al 22 novembre. Intanto prosegue il programma di Wimbledon e può essere un mercoledì storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Fury, numero 114 del mondo, che si è posto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: The Hit Radio Station.
4: Mondo Radio!
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un Polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo. Good.

E buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente un buongiorno dalla vostra Giustina. Rieccoci qui pronti a vivere una nuova mattinata in reciproca compagnia. Siamo arrivati al mercoledì 8 luglio 2026 sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Come sempre, grande allegria, grande entusiasmo ad accompagnare la vostra mattinata per far sì che sia una bella mattinata degna di essere vissuta e per far sì, insomma, che possiamo intrattenervi in qualsiasi attività voi siate impegnati, che sia rilassante, che siate in vacanza oppure che semplicemente siate al lavoro, ci rendiamo conto anche noi. Allora, iniziamo subito sulle frequenze di Mondo Radio e cominciamo col botto, perché fra poco arriva anche Donatella, rettore, ve lo dico, rimanete con noi.

0: pubblicità.
1: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
2: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
3: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
4: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
5: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
8: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sebil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sebil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sebil, dai valore alla tua energia.
0: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
9: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
10: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
9: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

E vi dicevo, fanciulline e fanciullini, che andremo ad ascoltare Donatella Rettore. Lo facciamo in grande stile perché, signore e signori, l'8 luglio del 1955 mi nasceva Donatella. Era quindi insomma il dies natalis di una meraviglia di donna, la Rettore, cantautrice, attrice, chi più ne ha più ne metta. Pensate che si avvia giovanissima alla musica e al teatro, e poi arriva questo debutto al Festival di Sanremo del 1974 con il brano Capelli sciolti, che non scala le classifiche. Poi 4 anni dopo dà una svolta alla propria carriera, perché rinnova il look, arriva il genere rock pop, insomma arrivano uno dopo l'altro dei grandi successi. Splendido Splendente, che la premia come rivelazione dell'anno, Cobra 1980, Donatella che vince il Festival Bar del 1981, 1982 arriva La Mette, chi più ne ha più ne metta, che le dobbiamo dire di più? Niente, che meraviglia. Finalmente ritorna al Sanremo 2022 con Chimica, il brano assieme a Dito nella Piaga. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Auguri a Donatella Rettore, allora la celebriamo come si deve sulle frequenze di Mondo Radio Tutti i Frutti. Io sono fan di Donatella Rettore, ricordo un epico concerto in quel di Depressa. Ragazzi, salutiamo gli amici di Depressa, il paesino ridente in cui ho abitato per tanti anni, e lì Donatella Rettore ha tenuto un concerto e io c'ero. Va bene, musica su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
7: Amore, oggi pepata.
8: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
7: Ma pronti per cosa?
8: Hai detto oggi papete.
7: Ma io avevo detto pepata.
8: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: offerte. Patete Salento Beach a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
4: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento.

0: Senza frontiere. Mondo Radio. Senza frontiere. Disco. Esco di radio.
1: Ciao, sono Di Maggio e Danze della Pioggia è Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

E rieccoci ancora una volta, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Allora ragazzi, ci siamo, siamo all'antivigilia dell'inizio della festa di Sant'Antonio a Montesardo, ragazzi, che ve lo dico a fare, è un evento imperdibile perché Montesardo è veramente una località meravigliosa e poi vestita a festa è ancora più bella. E allora vi dico quando si terrà la festa di Sant'Antonio a Montesardo: il 10, l'11 e il 12 di luglio 2026. L'appuntamento è per questa festa meravigliosa che, oltre a, insomma, al programma religioso, unisce un programma civile straordinario. Venerdì 10 luglio, quindi ci siamo, dopodomani, arriva la seconda edizione a Montesardo del Messaggio dei Colori ed è una manifestazione bellissima all'interno della quale artisti madonnari nazionali ed internazionali si riuniscono a Montesardo per dare vita ad opere d'arte straordinarie direttamente sul manto stradale. È una cosa meravigliosa. E poi ancora prosegue la festa di Sant'Antonio a Montesardo, prosegue l'11 di luglio con il Giardino dei Semplici in concerto. Ma ve li ricordate il Giardino dei Semplici, questa band pop italiana che nasceva a Napoli negli anni 70 e che raggiunge il successo nel 1975 con il pezzo Tu Canucchiagne e poi tanti altri?

Bene, a partire dalle ore 22 il concerto del Giardino dei Semplici vi aspetta a Montesardo sabato 11 luglio e ancora la festa di Sant'Antonio a Montesardo prosegue il giorno successivo, domenica 12 luglio ritorna il consueto immancabile appuntamento con il concerto bandistico della città di Squinzano. E allora per vivere il Salento e l'estate salentina come si deve bisogna vivere anche le feste patronali, e allora l'appuntamento è per il 10, 11, 12 luglio 2026 a Montesardo. Ma poi chiaramente Sava Sandir, io vi ricordo che ci sono tante cose da fare questo weekend anche in quel di Morciano di Leuca. Fra poco ve ne parlo, rimanete con noi.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico al momento lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Chiusa la statale 16 Adriatica all'altezza di Brindisi in direzione Lecce a causa di un incidente. Predisposta l'uscita obbligatoria. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 100 di Gioia del Colle tra il casello autostradale di Mottola e Gioia del Colle in direzione Mungivacca. Circolazione scorrevole a Lecce e sulla tangenziale. Infine ricordiamo che per la stagione è attivo a Lecce il servizio Salento in bus. 9 linee di collegamento tra le città, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini. E ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
6: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
7: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info alla 350 10 17 473.
8: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
9: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Eccoci, rieccoci, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Allora ragazzi, mi sono imbattuti in un anniversario particolare perché riguarda uno tra i presidenti della Repubblica più amati, anche se Sergio Mattarella, mi sa che insomma, come dire, potrebbe contendere al presidente Sandro Pertini, lo scettro di presidente della Repubblica più amati. Allora, cosa succede l'8 luglio 1978? Si va al voto sul nuovo capo dello Stato in presenza, c'è questo Parlamento spaccato in due, ci sono nuovi equilibri anche disegnati dalle elezioni politiche del 1976. In quell'occasione il Partito Comunista Italiano guidato da Enrico Berlinguer registra il suo miglior risultato di sempre, sfiora lo storico sorpasso sulla Democrazia Cristiana. Bene, avviene questo braccio di ferro tra il PC di Enrico Berlinguer e la DC guidata dal segretario Benigno Zaccagnini e si traduce su questo impasse sul voto che si protrae per 15 scrutini, durante i quali due nomi che raccolgono maggior consenso sono quelli di Giorgia Mendola, comunista, e del democristiano Guido Gonella. Il 16° è risolutivo, le due maggiori forze convergono su una figura stimata a livello trasversale, protagonista della guerra di resistenza, già eletto due volte alla presidenza della Camera. Arriva finalmente l'elezione di Sandro Pertini, che diventa il 7° presidente della Repubblica Italiana, subentra al dimissionario Giovanni Leone e diciamo che parte una 7 anni insomma che inizia in una fase drammatica della storia repubblicana. E c'era stato il delitto Moro, erano gli anni di piombo, è caratterizzato da avvenimenti importanti, viene eletto Giovanni Paolo II al papato, c'è il terremoto dell'Irpinia, ci sono poi anche insomma i mondiali dell'82, le immagini sono epocali, no? Di Pertini sugli spalti, insomma, che dire, oggi è un anniversario della storia recentissima italiana, ma credo che sia un bel anniversario insomma, con una figura stimata che è stato un presidente amato da tutti per la sua franchezza, non soltanto per la sua per la sua persona, per la sua indole, per il suo percorso politico, per il suo impegno civico, insomma, ma per tanti motivi è stato sempre amato Pertini, e quindi bel anniversario, l'abbiamo voluto segnalare così in diretta. Ancora una volta prosegue questo nostro appuntamento in musica di oggi sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. 8 luglio 2026, restate all'ascolto.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
1: Sarà il Regno Unito intanto a guidare un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa in occasione del vertice dei leader della NATO. Lo fa sapere Londra in una nota. Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità al fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza.
2: In Oriente, un terzo round di sirene e altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a restare al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
1: Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati i rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
2: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci, dal canto suo, si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
1: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto col campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
3: Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
5: home. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
6: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese, allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni, un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
7: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24, la scelta giusta, ogni giorno.
8: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
9: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri Costiere della provincia di Lecce, a cura di Francesco Fersini.
10: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiare e bagnati da acque cristalline.
11: E allora vieni via con me. Ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
10: No, Non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
11: E allora vieni.
0: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
12: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
13: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
14: Il 12 luglio arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenota 340 77 97 621.

Ed eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio. Allora, come va? Di successo in successo, i ricordi delle estati che furono, si affastellano i ricordi quando parte una canzone che ci richiama la memoria, che ne so, l'estate in cui abbiamo dato il primo bacio, oppure l'estate in cui siamo andati per la prima volta all'estero. Magari, ecco, condividete con noi qualche vostro ricordo, scriveteci al 380 2020 029. Detto questo, ragazzi, facciamo così: io vi voglio parlare di un posto speciale, parliamo di Cerchetta Automotive, perché se state cercando l'auto giusta per voi è da Cerchetta Automotive che dovete andare, perché vi attende un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi. Parliamo di Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Non solo, da Cerchetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero. Chiaramente tutto questo per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. Soltanto per questi giorni c'è una speciale promozione sulla nuova Fiat Panda, sarà vostra a partire da 14.950 euro. Pensate bene, può essere vostra con possibilità di finanziamento e rottamazione. E allora scopritela subito da Cerchetta Automotive e visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia Deledda. Prosegue questa nostra puntata di oggi, 8 luglio 2026, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Ci stiamo raccontando tante belle cose, ma parliamo anche di quello che ci attende questo weekend nell'estate salentina. Fra poco, fra pochissimo, rimanete con noi, tutte orecchie.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
5: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescolose, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescolose, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
6: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
8: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
8: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
7: Gesco è a Melissano, zona industriale.
8: Come posso contattare Gesco?
7: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
8: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
9: Saremo io e te.
10: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
11: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 08 33 54 45 82.
10: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
12: Legati per la vita.
13: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

0: Gira perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

Ed eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Allora, ogni promessa è debito, e allora capiamo, scopriamo insieme che cosa ci aspetta con Estate da amare, l'estate del comune di Morciano di Leuca, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Sono tantissimi gli eventi che ci attendono in questa bellissima e afosissima estate. Allora, partiamo da giovedì 9 luglio, quindi domani, a Torrevado, nell'area servizi, arriva alle ore 22 il concerto dei Briganti di Terra d'Otranto. Quindi appuntamento con la grande pizzica, con la musica tradizionale salentina, che meraviglia, grande festa a Torrevado, quindi 9 luglio, domani a partire dalle ore 22 con il concerto di pizzica dei Briganti di Terra d'Otranto. E vi segnalo anche questo evento di venerdì 10 luglio a partire dalle ore 19 a Torrevado, presso l'area portuale, ci sarà la presentazione del libro Torri Costiere della provincia di Lecce a cura di Francesco Fersini. Un buon modo anche per i turisti, ma soprattutto anche per noi, no? Per conoscere la storia di questa terra. E ancora, proseguici, rimaniamo diciamo a Torrevado, con l'appuntamento del sabato, l'11 luglio alle ore 21:30 arriva il teatro a Torrevado con la compagnia teatrale Lubi Rocciu, che presenta La Spurca, questa commedia comico brillante in tre atti in vernacolo, scritta e diretta da Cesare Mariano. Insomma, una bella modo per farsi due risate con il teatro, insomma, comico dei Lubi Rocciu, sabato 11 luglio alle 21:30 a Torrevado. Ma poi ci spostiamo a Morciano, in Piazza degli Eroi, perché domenica 12 luglio alle ore 22 arriva Contro Tribute Band dei Nomadi, una band che nasce dalla passione di alcuni musicisti del Basso Salento per la musica dei Nomadi, ragazzi. Pensate, insomma, che bello cantare tutti insieme a Morciano in Piazza degli Eroi.

Le grandi canzoni dei Nomadi, l'appuntamento è per domenica 12 luglio alle ore 22. Chiaramente parliamo dell'estate da amare, l'estate del comune di Morciano di Leuca, con la direzione artistica di Mondo Radio che si snoda in tantissimi, ricchissimi, imperdibili appuntamenti tra Torrevado, Barbarano e Morciano di Leuca. Ed ora musica su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
2: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
5: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
6: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
7: Amore, oggi pepata.
8: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
7: Ma pronti per cosa?
8: Hai detto oggi papete.
7: Ma io avevo detto pepata.
8: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Caffè. Patete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
6: Welcome to...

0: Io, ma sono matta.
1: Ed eccoci, prosegue questo nostro appuntamento in musica di oggi. Ragazzi, vi voglio dire che insomma è arrivata la conferma, la scienza lo dice: bastano pochi minuti davanti al mare per sentire l'umore cambiare e il respiro rallentare. Ragazzi, il dato è chiaro: chi vive vicino al mare riferisce livelli più stress, di stress più bassi e maggior benessere psicologico. È vero, funziona così. Cioè, ad un certo punto, quando siamo saturi, insomma, noi che abitiamo tutto quanti, no? Tutti i salentini vicino al mare, insomma, lo sappiamo, basta fare tac, arrivare due secondi sia sulla East Coast che sulla West Coast, un attimino smorzare, respirare e lasciare andare. È una roba meravigliosa ed è dimostrato dalla scienza che è vero, che non è soltanto una nostra suggestione, soltanto perché siamo fortunati che siamo nati in questa terra. Diverse ricerche dell'Università di Exeter, pubblicate su riviste come Health and Place, raccontano proprio questo. Cioè, non è che serve andare a mare a farsi il bagno, no, basta guardarlo, ragazzi, anche da una panchina o da una finestra. Oh, è il sistema nervoso che cambia marcia, quindi proprio succedono cose all'interno del cervello, ed è davvero, il mare diventa uno strumento di igiene mentale, ragazzi, che meraviglia. Alcuni neuroscienziati, pensate, che parlano di blue mind, una mente blu, uno stato mentale quieto, concentrato sul presente, che si attiva vicino all'acqua. Cioè, pensate, il cervello, quando ci fermiamo a guardare il mare, lo dice la scienza, comincia a produrre più onde alfa, le stesse onde associate alla meditazione o ai momenti prima del sonno. La mente non si spegne, ma smette di correre in tutte le direzioni, resta vigile, però è più morbida. Ragazzi, in parallelo entra in azione il sistema nervoso parasimpatico, quello del riposo e del recupero. Il battito rallenta, la respirazione diventa più irregolare, la pressione tende ad abbassarsi. È così, ragazzi, che si va avanti. Cioè, si riduce anche il cortisolo, l'ormone dello stress. Ragazzi, che meraviglia, vive il mare, meno male, va almeno ogni tanto una gioia, voglio dire. Quindi basta semplicemente guardarlo il mare, ed è vero, posso dirvelo, è vero. Io, a me funziona, con me funziona, va bene. Quindi, che più mare per tutti, diciamo, anche per coloro insomma che hanno difficoltà ad accedere al mare. Mi raccomando, rendiamo le nostre spiagge, i nostri lidi, il nostro litorale accessibile a tutte e a tutti in generale. Va bene, allora, musica su Mondo Radio Tutti Frutti, rimanete con noi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il Tecun, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Quindi l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
1: Intanto, mentre la NATO è riunita ad Ankara, Mosca ha preso di mira l'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 5 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Dal canto loro, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream, che porta gas russo verso la Turchia. Ad Ankara, nel frattempo, Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky, ribadendo il sostegno a Kiev.
2: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti da quando è stato saltato lo sconto sulle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è ora pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina e 2,23 euro al litro per il gasolio.
1: Con la cronaca siamo in Italia. Mario Adinolfi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
2: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, invece il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini hanno consentito l'acquisizione di plurime gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali.
1: Siamo al calcio. La posizione dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si complica dopo che i PM hanno notificato un nuovo invito a comparire profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga e le partite nel mirino della procura non sono più le 3 della scorsa stagione ma diventano 4. La quarta, sotto la lente d'ingrandimento, è Torino-Inter del 26 aprile 2026, giocata solo 2 mesi e mezzo fa. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima notizie.
1: Appuntamento con il GR locale per le 12.30. Apriremo con gli ennesimi incendi d'auto nel Salento, due gli episodi nelle ultime ore. Un grave incidente stradale si è verificato invece sulla provinciale che collega Specchia a Miggiano. Continua poi l'azione di contrasto alle truffe da parte dei carabinieri che hanno arrestato due persone. Poi altra cronaca, l'attualità e in chiusura lo sport.

0: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
1: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
1: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
1: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
3: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
4: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio, appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.

ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento, terzo appuntamento di questa settimana, calda settimana di luglio. Ragazzi, vi voglio parlare di Valmauto. Ebbene sì, volete dare una scossa alla città senza rinunciare al risparmio? Allora andate da Valmauto, dove troverete la nuova Toyota Aygo X Hybrid, il crossover urbano compatto che unisce lo stile audace, l'agilità sorprendente, tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota. La posizione di guida è rialzata, la tecnologia è smart, i consumi sono intelligenti, praticamente è perfetta per muovervi ovunque, dal traffico quotidiano alle fughe del weekend. Andate a scoprire la nuova Toyota Aygo X Hybrid, ovviamente da Valmauto a Tricase. E ricordate ancora che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Quindi andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. L'auto giusta vi aspetta e costa meno di quanto possiate pensare. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Non dimenticate infine che da Valmauto trovate anche un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it o chiamate lo 08 3354 40 00. Ed è davvero tutto per oggi. Ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento in musica. Fra poco gli ultimi pezzi straordinari da ascoltare, fra poco arriva l'informazione, rimanete con noi.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
4: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
3: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
4: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
5: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
6: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso, Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
7: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
8: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
9: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
10: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio.
0: Dal 20 al 22 luglio, appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
10: Mondo Radio, welcome to tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro.

E ci salutiamo ragazzi, non perdete l'appuntamento con il giornale radio locale, come sempre in diretta, come sempre per voi su Mondo Radio. Io che sono la vostra Giustina vi do appuntamento a domani mattina, vi abbraccio forte, mi raccomando stay tuned, rimanete su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Ancora incendi d'auto nel Salento. Il primo allarme è scattato intorno all'1:20 della notte a Casarano. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire presso l'azienda De Micheli, dove un furgone Iveco Daily è stato avvolto dalle fiamme e un secondo mezzo parcheggiato accanto, di proprietà della stessa attività, è stato coinvolto in maniera più lieve per il propagarsi del fuoco. Sul posto è stata ritrovata una bottiglia incendiaria che non lascia spazio a dubbi sulla matrice dolosa del gesto. Un'ora più tardi invece un secondo incendio si è registrato a Lecce, in piazzale Siena, dove una Lancia Musa è stata completamente distrutta dalle fiamme. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri. Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale che collega Specchia a Miggiano. Ad essere coinvolti uno scooter e una Lancia Y. Ad avere la peggio nello schianto è stato il conducente del mezzo a due ruote, un 33enne di Miggiano. I sanitari del 118, giunti d'urgenza sul posto, hanno prestato le prime cure al motociclista, trasportandolo in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi. Al volante della Y invece si trovava una donna che viaggiava insieme a due minori che per fortuna non hanno riportato conseguenze. Continua l'azione di contrasto alle truffe da parte dei carabinieri del comando provinciale di Lecce. Sono 4 gli arresti in flagranza negli ultimi giorni. L'ultimo episodio si è verificato a Cutrofiano, dove i militari hanno arrestato 2 uomini campani di 20 e 53 anni, responsabili di truffa aggravata ai danni di una donna di 80 anni. Uno dei due avrebbe chiamato l'anziana fingendosi il nipote e chiedendo denaro per presunte difficoltà economiche. Poi si sarebbe presentato alla porta di casa fingendo di essere un amico e facendosi consegnare gioielli e 10.000 euro in contanti. Dopo una rapida indagine, i carabinieri hanno intercettato l'auto utilizzata dai malviventi per la fuga, bloccando e arrestando i due responsabili. Paura ieri a Santa Maria al Bagno, dove una donna ha accusato un improvviso malore in acqua ed è stata soccorsa per un principio di annegamento. È accaduto nella spiaggetta della Marina Neretina davanti agli occhi di altri bagnanti. Notando la 54enne in difficoltà, un bagnino ha prestato i primi soccorsi alla donna, sottoponendola alle manovre di rianimazione in attesa degli operatori del 118. I soccorritori sono giunti poco dopo e hanno trasportato la bagnante in codice rosso al Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli. La 54enne è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. È di 4 anni di reclusione la condanna inflitta a Elia Nuzzo, 23 anni, e Vincent Marco Riedel, di 25, ritenuti responsabili della rapina messa a segno nel novembre del 2021 a Lecce ai danni del Jolly Pizzeria Kebab. Nel procedimento erano coinvolti altri 2 giovanissimi, le cui posizioni furono stralciate e rimesse al Tribunale dei Minori. Secondo la ricostruzione, il gruppo si sarebbe sottratto al pagamento di alcune consumazioni. 2 clienti, uno dei quali stava riprendendo la scena con il cellulare, sarebbero stati colpiti con uno spray urticante e uno di loro avrebbe ricevuto anche un pugno. I filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza consentirono poi di identificare i responsabili. A Porto Cesare una donna ha trovato nella sua abitazione estiva un ordigno rudimentale composto da 4 candelotti contenenti polvere pirica per circa 3 kg. Sul posto sono intervenuti i militari di Campi Salentini e gli artificieri che hanno provveduto a repertare l'oggetto. È probabile che la dimora vacanziera sia stata utilizzata da ignoti come un nascondiglio momentaneo per poi recuperare il materiale esplodente e servirsene per qualche attentato dinamitardo. Ieri mattina i carabinieri della stazione di Lecce hanno riconsegnato al legittimo proprietario una bici elettrica del valore commerciale di 1.600 euro, rubata lo scorso 1° luglio a un fisioterapista leccese che aveva sporto denuncia. Le attività investigative avviate dai militari hanno consentito di individuare il presunto autore del furto e di recuperare la bicicletta. Al termine degli accertamenti, un 49enne è stato segnalato alla procura. Una raffica di furti nel giro di poche ore ha colpito il Salento. Il primo episodio si è verificato la notte tra lunedì e martedì a Tiggiano, dove i malviventi hanno preso di mira il Green Café. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso e sono riusciti a fuggire con un bottino di circa 100 euro. Questa notte, invece, i ladri sono tornati a colpire un'altra attività commerciale nello stesso comune, una lavanderia self-service in via Alcide De Gasperi. Un individuo immortalato dalle videocamere di sorveglianza ha manomesso il distributore automatico di bevande e quello dei prodotti per il lavaggio della biancheria, dileguandosi con una cinquantina di euro in monete. La scia di furti si è poi spostata lungo la statale 7 Terra Salice Salentino, dove i carabinieri sono accorsi nell'area di servizio Q8 all'interno del bar rivendita tabacchi. Qui i ladri, dopo aver forzato la porta principale dell'esercizio, hanno asportato alcuni pacchetti di sigarette, bottiglie di alcolici e poche centinaia di euro custodite nel registratore di cassa. Il personale dell'arma adesso è al lavoro per risalire i responsabili. E ora le news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
2: L'umore dei leader della NATO riuniti in Turchia sembra rovinato da un nome, Kastantinovka. Questo centro abitato pesantemente fortificato nel Donbass è caduto in mano ai militari russi. La sua cattura era una delle chiavi per consentire le future operazioni contro l'agglomerato urbano di Slaviansk e Kramatorsk, il più importante fortificato rimasto, oltre il quale c'è essenzialmente solo aperta campagna fino al fiume Dnieper, barriera naturale che taglia l'Ucraina in due. Visto il livello di strutture difensive presenti che trasforma nei centri urbani di cui parliamo in vere roccaforti, possiamo dire che nessun ufficiale, stato maggiore o esercito occidentale avrebbe la capacità di condurre operazioni terrestri di questo tipo su questa scala e per un periodo prolungato. E la lentezza con cui la Russia avanza è una scelta strategica che serve soprattutto a minimizzare il più possibile le proprie perdite in vista di una guerra lunga contro tutta la NATO sulla propria porta di casa. L'Ucraina non è il vero nemico, ma il teatro dello scontro e il bacino di vite umane da cui la NATO attinge per scagliare forze contro la Russia, distruggendo queste, i loro mezzi che arrivano da tutto l'Occidente e uccidendo gli uomini al loro servizio, tutta la NATO viene indebolita sia militarmente che politicamente.
1: Chiudiamo con lo sport. Entra nel vivo il calciomercato del Lecce con la dirigenza giallorossa che lavora sotto traccia per puntellare la rosa. Il nome nuovo è quello di Michele Collocolo, centrocampista classe 99 di proprietà della Cremonese. Viene da una stagione sfortunata, condizionata da un grave infortunio che ne ha limitato le presenze. Il calciatore tarantino potrebbe essere la soluzione giusta per Di Francesco. Per quanto riguarda le uscite, invece, dopo l'addio di Ramadani, le valigie potrebbero essere pronte anche per Antonino Gallo. Sul terzino sinistro è ancora forte il pressing dei turchi del Corum. Discorso differente invece per Thiago Gabriel, il pezzo pregiato della rosa è valutato almeno 25 milioni di euro e su di lui ci sarebbero Benfica e Milan. Ed è tutto con questo servizio, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Pomeriggio tutti frutti.
3: Tutti frutti, frutti.
0: Le canzoni più belle,
3: le canzoni più belle
0: su Mondo Radio. Pubblicità.
4: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: I can't cool down.
4: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
6: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
7: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
8: home. Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri Costiere della provincia di Lecce a cura di Francesco Fersini.
9: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torre Vado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torre Vado, in Corso Venezia.
10: Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
11: Ceramiche Terrecotte Invino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Per quanto riguarda l'Italia, ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
1: Ora in Medio Oriente, con il cessate il fuoco confermato da Trump, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
2: La cronaca: l'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
1: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
2: Potrebbe essere stata una maxi intossicazione all'origine dell'allarme scattato ieri in un campo estivo della Protezione Civile in provincia di Reggio Emilia, dove 31 persone, tra cui 28 bambini tra gli 8 e i 12 anni, sono finiti in pronto soccorso. Per fortuna nessuno di loro ha perso conoscenza. Tutti però hanno presentato gli stessi sintomi. La principale indiziata sarebbe l'acqua delle fontane pubbliche bevuta da tutti al termine di un'escursione.
1: Siamo allo sport. In attesa di Sinner, che sfiderà Djokovic in semifinale, il programma di Wimbledon prosegue con un mercoledì che potrebbe essere storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Fury, numero 114 del mondo. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile, occhi puntati su Jasmine Paolini, che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Un successo dopo l'altro.
4: Mondo Radio, tutti frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
1: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve, colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
8: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: pubblicità.
1: Quando torno al mio paese, goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescolose, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescolose, Marina di Salde, Litoranea Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
2: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
4: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
3: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
4: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
3: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
5: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra del Rutaraddu, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Agribeach Eden Salento a Pescolose, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescolose è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
5: Il 12 luglio arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenota 340 77 97 621.
8: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
9: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
8: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
9: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
8: Gesco, il grande centro
0: centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
10: Gesco è a Melissano, zona industriale.
0: Come posso contattare Gesco?
10: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
0: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
11: Saremo io e te.
12: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
13: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119, per info 08 33 54 45 82.
12: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
14: Legati per la vita.
15: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
16: Mondo Radio!

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
1: Tutti Frutti Chart.
0: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico al momento lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Chiusa la statale 16 Adriatica all'altezza di Brindisi in direzione Lecce a causa di un incidente. Predisposta l'uscita obbligatoria. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 100 di Gioia del Colle tra il casello autostradale di Mottola e Gioia del Colle in direzione Mungivacca. Circolazione scorrevole a Lecce e sulla tangenziale. Infine ricordiamo che per la stagione estiva è attivo a Lecce il servizio Salento in bus. 9 linee di collegamento tra le città, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Arca Sud, è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275. Telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
5: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
5: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
5: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
2: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.

0: pomeriggio tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.
1: Tutti frutti!
2: Allora, stavo pensando...

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Erdogan ha poi aggiunto: e qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione Europea. Il massimo beneficio dagli sforzi dell'Unione nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la NATO ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione.
1: E dal vertice NATO di Ankara Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di stanotte, conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO, infine l'Italia. Ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
2: Ora la cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorese in provincia di Rieti, in fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una persona e di un giovane, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi.
1: L'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
2: Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato nella mattinata mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico. Quest'ultimo avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stato colpito. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.
1: Il tennis. In semifinale a Wimbledon Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
3: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me sai come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
1: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Pubblicità. Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
6: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri costiere della provincia di Lecce, a cura di Francesco Fersini.
7: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
8: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
9: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
10: home. Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
11: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio, appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
12: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
13: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a 2 passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
14: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
15: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle 6.
16: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.

E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto ai miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica.

che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci, dell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
1: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
2: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Preparare l'armadio per i mesi più caldi richiede metodo e un pizzico di strategia per evitare di trovarsi

0: normale. Il terzo elemento fondamentale è il pantalone ampio. Che sia a palazzo o alla caviglia, l'importante è che accarezzi la figura senza stringere, permettendo all'aria di circolare. Il quarto capo è la gonna a ruota, un classico intramontabile che richiama la dolce vita e offre grande libertà di movimento, ideale per le passeggiate lungo il mare o in città. Per quanto riguarda i piedi, il quinto e sesto posto spettano alle calzature. I sandali bassi in cuoio, resistenti e versatili per il giorno, e le scarpe di tela leggere, perfette per le escursioni o le gite fuori porta. Entrambi garantiscono comodità senza sacrificare l'aspetto estetico. Il settimo pezzo irrinunciabile è il costume da bagno intero. Oltre a essere perfetto per le nuotate, si trasforma facilmente in un corpetto elegante se abbinato a un pantalone morbido o a una gonna per l'aperitivo serale. L'ottavo elemento è la maglia a righe, un omaggio allo stile marinaro che non passa mai di moda e dona vivacità a qualsiasi abbinamento. Infine, gli accessori che completano e definiscono la figura. Il nono elemento è il cappello di paglia a tesa larga, essenziale per proteggere il viso dai raggi solari con innegabile classe. Il decimo ed ultimo elemento è la borsa in rafio in corda intrecciata, tanto capiente da contenere il telomare quanto raffinata per accompagnare le cene all'aperto. 10 semplici elementi bastano per creare un perfetto guardaroba estivo capace di coniugare la funzionalità necessaria per combattere il caldo con un'eleganza sobria e misurata per vivere ogni giorno con grande serenità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Giuseppe Caputo. Ci sono momenti che chiudiamo nell'armadio dei ricordi per non indossarli mai più.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Questa è

0: pubblicità. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
1: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
1: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.
2: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione Europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti rispettino gli impegni della dichiarazione congiunta di Thornberry. L'esecutivo europeo ha aggiunto: impegnato nella protezione degli interessi dell'Unione Europea e i suoi Stati membri sono pienamente protetti. Poi sull'Iran ha affermato che solo la diplomazia porterà ad una soluzione duratura.
1: Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. L'ho riferito la Gazprom, citata dalla TASS. L'attacco puntava a interrompere il flusso del gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma secondo Gazprom le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione.
2: Ora la cronaca: una forte esplosione a Sant'Anatolia di Borgorese, Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nella deflagrazione. Gli altri due sono illesi. Nel luglio 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui erano morte tre persone, padre e due figli, tutti di Avezzano.
1: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
2: Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia Romagna, lo testimoniano i test effettuati nelle province del territorio. In 6 circoscrizioni su 9 infatti sono stati trovati campioni di zanzare positivi all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se è corretto precisare che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I dati lasciano però presagire che nelle prossime settimane si potrebbero osservare casi di forme gravi di malattia.
1: Il tennis: a Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam dopo il Roland Garros 1960-2025-2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile.
2: E per il momento è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
5: Pubblicità.
4: Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24, la scelta giusta, ogni giorno.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Profumo del mare, il sole del Salento e il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
7: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice. È Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
6: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
7: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
8: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
9: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
10: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.

0: pubblicità.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri costiere della provincia di Lecce a cura di Francesco Fersini.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese, allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni, un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, Contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e 2 lettini a soli 15 euro.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Disco Esco di Radio.
1: Ciao, sono Di Maggio e Danze della Pioggia è Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

La domenica pomeriggio tutto il calcio salentino ti aspetta su Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti in campo, 20ª edizione. Risultati, interviste e collegamenti dai campi più importanti del calcio dilettantistico salentino, con un focus sulla Serie A e su Lecce. Tutti in campo con Davide Ruberto. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Solo su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
3: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
7: 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
9: Mondo Radio, una radio per tutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sparatoria in un liceo in Baviera. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite e si sta ancora accertando la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto. Secondo la Bild, la polizia non esclude che si sia trattato di un caso di Amoklauf, che si definisce in tedesco il tipo di criminale che colpisce all'impazzata. La scuola in cui è avvenuto il fatto, in Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
1: È terminato il vertice NATO ad Ankara, in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. La dichiarazione finale del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO, riuniti ad Ankara, non contiene alcun riferimento esplicito al luogo e data del prossimo vertice, che dovrebbe avere luogo in Albania nel 2027.
2: Borse europee in caduta libera con l'escalation in Medio Oriente, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Francoforte lascia sul terreno il 2,28%, Parigi il 2,06%, Madrid il 2,06%, Londra l'1,5%. Piazza Affari si conferma in calo a metà seduta, ma evita il peggio limitando il calo all'1,32% a 51.763 punti. Il listino milanese è sostenuto infatti dal balzo di Eni, Saipem e Tenaris, spinte dalla corsa del greggio e del gas naturale dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran e l'attacco ucraino al gasdotto Blue Stream che collega la Russia alla Turchia.
1: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo patrimonio a chi voleva e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi.
2: È in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi infatti sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Uno scenario che in Italia trova conferma nell'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello 2 su una scala da 0 a 3 che indica il rischio per i più fragili. I bollini arancioni aumenteranno infatti dal solo 1 di oggi a Firenze e i 10 di domani, oltre al capoluogo toscano, saranno ancora Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.
1: Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo e riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale.
2: E per il momento è tutto, a più tardi.
3: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
8: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
10: Agri Beach Eden Salento a Pescolusa e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescolusa è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
11: Il 12 luglio arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenota 340 77 97 621.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
2: home. Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
3: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
8: Senti che buon profumino! Da dove viene?
9: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
8: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
9: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
8: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buon pomeriggio da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Un uomo è stato ritrovato morto questa mattina nelle acque di Torre Squillace sul territorio di Porto Cesareo dopo aver accusato un malore in mare. Si tratta di Salvatore Perrone, pensionato 86enne originario di Leverano. Alcuni bagnanti hanno allertato la sala operativa del 118 dopo aver notato il corpo. Riportato a riva sono state tentate alcune manovre di rianimazione, purtroppo rivelatesi inutili. All'arrivo dei sanitari si è potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo, avvenuto per cause naturali in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. La salma è stata quindi riconsegnata ai familiari, mentre gli accertamenti sono stati affidati alla Capitaneria di Porto di Gallipoli. Ancora incendi d'auto nel Salento. Il primo allarme è scattato intorno all'1:20 della notte a Casarano. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire presso l'azienda De Micheli, dove un furgone Iveco Daily è stato avvolto dalle fiamme e un secondo mezzo parcheggiato accanto, di proprietà della stessa attività, è stato coinvolto in maniera più lieve per il propagarsi del fuoco. Sul posto è stata ritrovata una bottiglia incendiaria che non lascia spazio a dubbi sulla matrice dolosa del gesto. Un'ora più tardi invece un secondo incendio si è registrato a Lecce, in piazzale Siena, dove una Lancia Musa è stata completamente distrutta dalle fiamme. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri. Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale che collega Specchia a Miggiano. Ad essere coinvolti uno scooter e una Lancia Y. Ad avere la peggio nello schianto è stato il conducente del mezzo a due ruote, un 33enne di Miggiano. I sanitari del 118, giunti d'urgenza sul posto, hanno prestato le prime cure al motociclista, trasportandolo in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi. Al volante della Y invece si trovava una donna che viaggiava insieme a due minori, che per fortuna non hanno riportato conseguenze. Continua l'azione di contrasto alle truffe da parte dei carabinieri del comando provinciale di Lecce. Sono 4 gli arresti in flagranza negli ultimi giorni. L'ultimo episodio si è verificato a Cutrofiano, dove i militari hanno arrestato 2 uomini campani di 20 e 53 anni, responsabili di truffa aggravata ai danni di una donna di 80 anni. Uno dei due avrebbe chiamato l'anziana fingendosi il nipote e chiedendo denaro per presunte difficoltà economiche. Poi si sarebbe presentato alla porta di casa fingendo di essere un amico e facendosi consegnare gioielli e 10.000 euro in contanti. Dopo una rapida indagine

0: recuperare il materiale esplodente e servirsene per qualche attentato dinamitardo. Ieri mattina i carabinieri della stazione di Lecce hanno riconsegnato al legittimo proprietario una bici elettrica del valore commerciale di 1.600 euro, rubata lo scorso 1° luglio a un fisioterapista leccese che aveva sporto denuncia. Le attività investigative avviate dai militari hanno consentito di individuare il presunto autore del furto e di recuperare la bicicletta. Al termine degli accertamenti, un 49enne è stato segnalato alla procura. Una raffica di furti nel giro di poche ore ha colpito il Salento. Il primo episodio si è verificato la notte tra lunedì e martedì a Tiggiano, dove i malviventi hanno preso di mira il Green Café. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso e sono riusciti a fuggire con un bottino di circa 100 euro. Questa notte, invece, i ladri sono tornati a colpire un'altra attività commerciale nello stesso comune, una lavanderia self-service in via Alcide De Gasperi. Un individuo immortalato dalle videocamere di sorveglianza ha manomesso il distributore automatico di bevande e quello dei prodotti per il lavaggio della biancheria, dileguandosi con una 50ina di euro in monete. La scia di furti si è poi spostata lungo la statale 7 Terra Salice Salentino, dove i carabinieri sono accorsi nell'area di servizio Q8 all'interno del bar e rivendita tabacchi. Qui i ladri, dopo aver forzato la porta principale dell'esercizio, hanno asportato alcuni pacchetti di sigarette, bottiglie di alcolici e poche centinaia di euro custodite nel registratore di cassa. Il personale dell'arma adesso è al lavoro per risalire i responsabili. E ora le news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
1: L'umore dei leader della NATO riuniti in Turchia sembra rovinato da un nome, Kastantinovka. Questo centro abitato pesantemente fortificato nel Donbass è caduto in mano ai militari russi. La sua cattura era una delle chiavi per consentire le future operazioni contro l'agglomerato urbano di Slaviansk e Kramatorsk, il più importante e fortificato rimasto, oltre il quale c'è essenzialmente solo aperta campagna fino al fiume Dnieper, barriera naturale che taglia l'Ucraina in due. Visto il livello di strutture difensive presenti che trasformano i centri urbani di cui parliamo in vere roccaforti, possiamo dire che nessun ufficiale stato maggiore o esercito occidentale avrebbe la capacità di condurre operazioni terrestri di questo tipo su questa scala e per un periodo prolungato. E la lentezza con cui la Russia avanza è una scelta strategica che serve soprattutto a minimizzare il più possibile le proprie perdite in vista di una guerra lunga contro tutta la NATO sulla propria porta di casa. L'Ucraina non è il vero nemico, ma il teatro dello scontro è il bacino di vite umane da cui la NATO attinge per scagliare forze contro la Russia, distruggendo queste, i loro mezzi che arrivano da tutto l'Occidente e uccidendo gli uomini al loro servizio, tutta la NATO viene indebolita sia militarmente che politicamente.
0: Chiudiamo con lo sport, entra nel vivo il calciomercato del Lecce con la dirigenza giallorossa che lavora sotto traccia per puntellare la rosa. Il nome nuovo è quello di Michele Collocolo, centrocampista classe 99 di proprietà della Cremonese, viene da una stagione sfortunata condizionata da un grave infortunio che ne ha limitato le presenze. Il calciatore tarantino potrebbe essere la soluzione giusta per Di Francesco. Per quanto riguarda le uscite, invece, dopo l'addio di Ramadani le valigie potrebbero essere pronte anche per Antonino Gallo. Sul terzino sinistro è ancora forte il pressing dei turchi del Corum. Discorso differente invece per Thiago Gabriel, il pezzo pregiato della rosa è valutato almeno 25 milioni di euro e su di lui ci sarebbero Benfica e Milan. Ed è tutto con questo servizio, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
2: Inizia il pomeriggio Salento con Carlo Aprile, musica, notizie e tanto divertimento. Let's go!
3: Ed eccoci qui allora, buon pomeriggio a tutti quanti voi dal vostro Carlo Aprile. Cari ragazzi, come la va oggi? Giornata pomeriggio all'insegna del caldo, ma non vi preoccupate, io ancora sto leggendo, ero legato, legatissimo, abbracciato, affezionatissimo a quella che era l'idea del fatto che doveva arrivare la pioggia, che praticamente le temperature si sarebbero abbassate, che sarebbe arrivato un po' di fresco e invece... tac dal tram, come si suol dire, moriamo dal caldo, e vabbè, che ci volete fare? Ma non vi preoccupate, ci siamo noi del pomeriggio tutti frutti. Due le regole principali: la prima, alzate i volumi; la seconda, occhio.

0: pubblicità.
1: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
4: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
10: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri costiere della provincia di Lecce a cura di Francesco Fersini.
11: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
10: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
12: In
0: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
12: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torrevado, in Corso Venezia.
13: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.

0: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Abbiamo quindi ascoltato la versione di Perdono insieme a Tiziano Ferro. Sono le 16.52 ragazzi in questo preciso istante, questo è il pomeriggio tutti frutti, e cosa dirvi di più? Beh, cerchiamo adesso di andare a trovare e di rispolverare qualche grande successo. Non so se l'avete visto presso gli AMA, American Movies, insomma il premio per la musica che viene dato in America. Adesso lo sapete, io quando dico le cose ce l'ho sempre qua sulla punta della lingua, ma è Music Awards, American Music Awards, poi vengono fuori. E c'era lui, il grande Billy Idol. Noi ce l'ascoltiamo nella sua stupenda Eyes Without the Face.

grande esibizione dal vivo appunto di un fantastico Billy Idol che nonostante l'età è sempre lì rockettaro come non mai. Rimaniamo nell'ambito del rock, di quello di una volta, di quello che ci ha fatto sognare, di quelle band erano formate da quattro, basso, chitarra, batteria e cantante, nient'altro. Chi erano? Beh, U2, I Still Haven't Found

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Donald Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza, lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, il tycoon ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni ed aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
1: Una sparatoria si è consumata in Germania, più precisamente in un liceo in Baviera. Secondo quanto emesso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Come comunicato dalla polizia bavarese, la persona arrestata è un ragazzo di 16 anni. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
2: In Argentina, un istruttore di volo è morto dopo essersi lanciato da un aereo a 250 metri di altitudine, lasciando da sola l'allieva alla quale stava facendo svolgere una sessione di addestramento. Secondo quanto si apprende, l'uomo, 42 anni, avrebbe detto all'apprendista 22enne: sai cosa devi fare, per poi aprire a fatica il portellone del velivolo e lanciarsi nel vuoto. La giovanissima, già in possesso di una licenza di pilota, ha poi avvisato il personale di terra dell'accaduto ed è riuscita ad atterrare in autonomia. Il corpo del 42enne è stato rinvenuto in una zona rurale della città di Toledo.
1: La cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano date per disperse. Si tratterebbe di una donna e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui morirono tre persone di Avezzano.
2: 12° giorno di ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella. L'ingegnere e professore universitario 84enne è disperso da sabato 27 giugno scorso dopo un tuffo dalla barca in località Fiorò, nel comune di Rionciglione, in provincia di Viterbo. Le operazioni di ricerca del corpo continuano senza sosta e non è ancora stato reso noto per quanto ancora le ricerche si prolungheranno.
1: È stata pubblicata la classifica annuale delle città più felici del mondo, basandosi su un'indagine che valuta le risposte di oltre 24.000 residenti. Tra i parametri presi in considerazione, la presenza di spazi verdi, la vita di quartiere e l'accesso alla cultura. Ad aggiudicarsi il primo posto come città più felice del mondo nel 2026 è stata Bath, una delle più affascinanti e tranquille cittadine dell'Inghilterra, famosa per le terme romane e per essere stata a casa di Jane Austen a inizio 800. Seguono Panama City, che è stata elogiata dai cittadini per il forte senso di comunità, e Guadalajara, in Messico, apprezzata invece per la cultura e la gastronomia. L'Italia, invece, grande assente dalle 20 posizioni.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Pomeriggio tutti frutti.
5: Tutti frutti. Frutti.
4: Le canzoni più belle. Le canzoni più belle. Su Mondo Radio.

0: pubblicità. Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
4: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
5: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
6: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
7: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
8: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
7: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
8: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
9: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero.
10: Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
12: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
13: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
14: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
13: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
14: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
13: Jesco è a Melissano, zona industriale.
14: Come posso contattare Jesco?
13: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
14: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
15: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
16: Mondo Radio, tutti i frutti.
17: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.
18: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht, gut.

0: notte che Xivenart putenart.
1: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
2: Pubblicità.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
5: Amore, oggi pepata.
6: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
5: Ma pronti per cosa?
6: Hai detto oggi papete.
5: Ma io avevo detto pepata.
6: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: A Pete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. A Pete Salento Beach.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Saremo io e te.
6: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
7: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. Atricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
6: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
8: vita. Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.

0: Pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
3: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
2: No, non stai sognando, sei alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni a Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
3: E allora vieni.
4: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
6: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sport per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
7: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
8: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
7: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
8: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
7: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
8: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
2: Inoltre Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
3: Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna a più 2,1% e all'1,8% in più, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate a ribasso per l'anno in corso.
2: La cronaca, una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Ronco Pascolo in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
3: È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
2: Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: senza frontiere.
1: Pubblicità. A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24, la scelta giusta, ogni giorno.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
3: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri costiere della provincia di Lecce a cura di Francesco Fersini.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo. C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Melpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
6: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Welcome to...

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
6: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
7: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
8: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
1: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
2: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: pubblicità.
1: Agribeach Eden Salento a Pescolusa e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescolusa è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
2: Il 12 luglio arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenota 340 77 97 621.
3: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
4: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescolusa, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescolusa, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
5: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
6: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
7: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
1: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
2: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
0: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
2: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
0: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
3: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
2: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo è l'avvertimento lanciato dal Tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran che, secondo fonti della sicurezza iraniana citate da Press TV, chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi.
3: E in una giornata dominata nuovamente dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le principali borse europee precipitano. Parigi lascia sul campo il 2,18% a 8.252 punti, Francoforte il 2,23 a 24.897 punti, mentre Londra meno 1,66 a 10.489 punti appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid meno 2,73% a 19.104 punti.
2: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
3: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
2: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
4: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
2: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì dalle 14.30. Fuori Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio, Mondo Radio,
6: Mondo Radio, Mondo Radio

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
10: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
11: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
10: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
11: E allora vieni.
1: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
2: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
2: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
5: Testa gira perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
7: Giovedì 9 luglio presso l'area servizi di Torre Vado la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio presso l'area portuale di Torre Vado presentazione del libro Torri Costiere della provincia di Lecce a cura di Francesco Fersini.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
10: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
9: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
0: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori.
11: Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
12: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
13: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.
14: Disco Esco di Radio.
15: Ciao, sono Di Maggio e Danze della Pioggia è Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese code per incidente tra la tangenziale ovest di Milano e l'Ainate in direzione di Varese. Sulla 1 Milano Bologna code anche qui per incidente tra Fiorenzuola e la 15 della Cisa in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, rallentamenti sempre per incidente tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna. E in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno code tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione di Livorno. Anche in questo caso si tratta di incidente. Di nuovo sull'Autosole, per un incidente da poco risolto permangono code in diminuzione tra Orvieto e Chiusi in direzione di Firenze, e sul raccordo Bettolle Perugia incolonnamenti per una deviazione di carreggiata tra le uscite di Madonna Alta e San Faustino. Alle porte della capitale ancora sull'Autosole code per incidente tra Guidonia Montecelio alla 24 Roma Teramo verso Napoli. Incidente anche su Via Pontina in fila tra Fossignano e Aprilia verso Terracina. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
1: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
2: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso, Lido Isola Beach a Torre San Giovanni, un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
3: Saremo io e te.
4: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
5: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
4: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
6: Legati per la vita.
7: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
8: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.

Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annullamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annullamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.

0: Music Box, Music, Music Box, Box. Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Un uomo è stato ritrovato senza vita questa mattina nelle acque di Torre Squillace sul territorio di Porto Cesareo dopo aver accusato un malore in mare. Si tratta di Salvatore Perrone, pensionato 86enne originario di Leverano. Alcuni bagnanti hanno allertato la sala operativa del 118 dopo aver notato il corpo. Riportato a riva sono state tentate le manovre rianimatorie, purtroppo rivelatesi inutili. All'arrivo dei sanitari si è potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo avvenuto per cause naturali in seguito a un arresto cardiocircolatorio. La salma è stata quindi riconsegnata ai familiari. Dopo i recenti arresti eseguiti a Cannole e Cutrofiano di 4 presunti responsabili di truffe e danni di anziani, i militari ne hanno eseguito un altro ieri mattina a Martignano. Una donna di 89 anni ha ricevuto la chiamata di un uomo che, qualificandosi come carabiniere, le ha riferito che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente e che per evitare l'arresto avrebbe dovuto consegnare oltre 3.000 euro a un sedicente avvocato. Poco dopo un 19enne si è presentato presso l'abitazione, dove però intanto è raggiunto il figlio dell'anziana. Il truffatore a quel punto ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e arrestato dai militari impegnati in un servizio di pattuglia del territorio. È stato denunciato un 62enne ritenuto presunto responsabile del grave danneggiamento causato da un incendio all'interno di un uliveto privato nelle campagne di Otranto. 20 alberi di ulivo sono stati raggiunti dalle fiamme sprigionatesi all'interno della proprietà. Le indagini sono scattate subito dopo la denuncia sporta dalla proprietaria del fondo agricolo. I filmati di alcune videocamere di sorveglianza immortalano l'uomo giungere a bordo di un ciclomotore e dar fuoco a una cassetta in legno che va ad innescare il vasto incendio. Il responsabile è stato quindi denunciato in stato di libertà. Nascondeva in casa un deposito di droga per un totale di circa 80 kg, 25 di hashish, 13 di cocaina, altrettanti di eroina e 26 di marijuana. La scoperta avvenne nel luglio dello scorso anno dagli agenti della squadra mobile del servizio centrale operativo grazie all'ausilio del cane antidroga della polizia di frontiera di Brindisi. La responsabile è Sara Tafuro, 43enne di Racale, che oggi è stata condannata a 5 anni di reclusione. La sentenza è stata pronunciata dalla giudice del Tribunale di Lecce. E torniamo a parlare della darsena di San Cataldo. Da oggi ha un nuovo gestore. Ad annunciarlo questa mattina è stato l'architetto Giampaolo Scorrano, assessore all'urbanistica della città di Lecce. La gara è stata così aggiudicata dall'azienda Soluzioni Marittime di Ugento, che aveva presentato un'offerta economica di 3.200 euro al mese, superando la concorrenza di Venna SRL di Taurisano, che invece aveva proposto 2.400 euro. Entrambe le offerte hanno comunque superato di gran lunga la precedente di Salento Navigando, che si era fermata alla cifra di 1.200. Chiudiamo col calcio, il Lecce, vacanze quasi finite per Eusebio Di Francesco e per i suoi giocatori. Attraverso una nota diffusa sui canali ufficiali, il sodalizio giallorosso, in vista della ripresa delle attività per la nuova stagione, ha comunicato la lista dei calciatori convocati per il raduno in sede. Gli atleti saranno suddivisi in due gruppi per meglio ottimizzare il lavoro dell'area tecnica, medica e fisioterapica. Il primo gruppo si radunerà in sede nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio, mentre nel secondo la settimana successiva, domenica 19. Di quest'ultimo gruppo fanno parte 3 giocatori che si presume siano fuori dai piani della società, vale a dire Quassi, Marcinski e Sala.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è giovedì 9 luglio e la chiesa ricorda Santa Veronica e Santa Letizia. I fatti di domani: nel 1816 l'Argentina proclama l'indipendenza dalla Spagna. 1877 si apre la prima edizione del torneo di tennis di Wimbledon. 1972 primo concerto ufficiale di Paul McCartney dopo i Beatles. Nell'80 muore a Rio de Janeiro il compositore e cantante Vinicius de Moraes. Nel 92 stella per Kim Basinger sulla Walk of Fame di Hollywood. 2006 l'Italia è campione del mondo di calcio per la quarta volta. E tra i nati il 9 luglio, nel 1936 l'attore Lino Banfi, nel 1946 il compianto cantante degli AC/DC Bon Scott, 1947 l'ex giocatore di football O.J. Simpson, 1950 l'ex tennista Adriano Panatta, 1954 la cantante Debbie Sledge, 1956 l'attore Tom Hanks e poi altri cantanti, nel 1957 Mark Almond, 1959 Jim Kerr, nel 1960 il fotografo Mark Geddi, 64 l'attrice Carney Love, lo stesso giorno il compianto ex calciatore Gianluca Vialli, 68 un altro ex calciatore Paolo Di Canio, 82 la presentatrice TV Veronica Gentili. Previsioni meteo: domani sereno, poche nuvole nelle ore più calde, temperature in leggera lieve flessione di 1-2 gradi, venti deboli variabili con sbuffi da nord, mari quasi calmi. Il proverbio dice: finché c'è vita c'è speranza. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com. E vivi un nuovo standard di qualità.
3: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio. Notizie dal Salento. Musica per tutti i gusti. Trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora. Musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
4: Pubblicità.
5: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
7: Jesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come
8: posso contattare Gesco?
7: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
8: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
9: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
10: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
11: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
12: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
13: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
14: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
13: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
14: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
13: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
0: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado in Corso Venezia.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto...

0: Salente. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
2: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Mondo Radio, welcome to tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Pochi gli spostamenti sulla principale rete viaria della Puglia. Regolare la circolazione anche lungo la 16 Napoli-Canosa e sulla 14 Adriatica. Restiamo sulla 14 Adriatica per lavori questa notte tra le 22 e le 6, chiusura tra Foggia e San Severo verso Pescara. Lavori sulla Brindisi-Lecce, possibili rallentamenti tra Brindisi e Tor Chiarolo nelle due direzioni. I lavori andranno avanti fino al 30 luglio in fascia oraria compresa tra le 5 e le 14:30, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. A Lecce fino al 17 luglio, chiusa via Costantino Dimitri all'altezza di via Giuseppe De Dominicis per lavori che si svolgono in fascia oraria compresa tra le 7 e le 16. Ricordiamo che per garantire la mobilità di residenti e turisti nel territorio salentino durante l'estate è attivo il servizio di trasporto pubblico Salento in bus, disponibile fino al 13 settembre con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
3: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni.
5: Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
7: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
6: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
7: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
6: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
7: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica a richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

0: Pubblicità.
1: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
2: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri costiere della provincia di Lecce, a cura di Francesco Fersini.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

0: musica.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Rutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere, una tradizione da custodire.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
1: Saxe Bodo Party, yeah.
2: On the blind side, down the back ways, the roots of sadness call. When you can't get what you need, you're

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra del Lutaraddu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra del Lutaraddu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un'anima

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio. Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia. Solamente

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.